0: Ràdio Abrera, és la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Ciao gente! 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
3: Los niños del parque.